vinta dall'aspro duolo, non s'accorge la misera, che indarno vanno i preghi e i sospiri.

amor, degno che il mondo ammiri. Nelle miserie estreme non sai chiedere vendetta e non tradiri.

Di magnanimo cor, che morte sprezza, odo le voci. O figlia, o regia figlia, arma contro il destin l'animo altero, mira se ricovrarne il sen di morte e di donna real, degno pensiero.

qual si raggira e per lo ciel si sente confuso mormorar di voci e squille. Odi, Camille a mille, cantan guerriere trombe. Odi, come rimbombe di timpani e di corni, il rauco grido. Regina, al lido, al lido. Ecco Tesio che riede, ecco l'amato sposo. Che temi, omai? Che tardi? Muovile incontra il piede. Ecco lo sposo tuo. Che fai? Che guardi?

Sgombra ogni tema, sgombra, affisati colà donde il suon venne. Non vedi ormai, non vedi il porto in gomma.

né l'ampio sen di morte, ricovrar ponno ognor gli egri mortali, rifugio estremo a disperata sorte, ma dei tuoi gravi mali forse non lunge il fin. Deh, vieni al lido, non sprezzar le mie voci, alma gentile, sospite pur ti fui, cortese e fido.